0: Ro, fa malo atu Samoa lau tapuenga mamalu ia ile nei chula. Ina wachula i maile tato taimi was funma lima minute wa te ai nele tula i tolu. Ia ai usi mai lola ufa fonga Samoa. Ile afionga ya patu, ia po Dr. Sanga i tumua, pa anyani siu patu, mole polo kalame le fomai maulou soifua maloloina, usi la o tau fa fonga Samoa.
1: Samoa ai, o se fangu fangu ma se fa amanatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe ale leilo soifua maloloina. E uina o tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Faafafonga i fautuanga tā ua mai lefo mai, e pui puia mai yai oe ma o i faa mai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E fe ulua i faa uonga o le tino faa mai pipisi, ma o la tau mafuaanga. Mana tua, olo soifu ma loloina, olo o yo lava a ao. Dr. Seanga itu umua paaniani patu, ila tatou lava ngana.
2: Ia fatal fatu tato famlongo, umfaya fata simai leo fiafi, ia male papopongo foi o tato poklame, waiai le nei vai tau malole soifu maua aftai leon sai mai. Ole afifneu te fieta noa lea il tato upo klamene so ifuma aloina. Il tulanga lea ole totumaulunga po ole hypertension. Waltasi ne tulanga po neifoi a faina. Msaloe oa ele limas fupa senge o tangata umalava, tangata matua, e mo wai. Ol farablave on ol telo o tangata ele ilo o maulunga lato toto. Si longa e fua le blood pressure fuka ilo inga le, o la e maulunga. Al te la temi, ele ilo a laile leia e leingi a ungo falungo ina, a ele stinga le ulu, ele ingiva,